ci moy star band ndamba won si caramel ñu défé won ko barñé mbokki nak ñing may wax ni li ñu amon ci waxtu wi jeexna xana di len gërëm di len sante li len jox dox dajé ci benen émission misugu demb fi ci RSI di gërëm Marie Claire Sen ci walu machine bi mom la jakarlo won di len gërëm di len sante ni ngeen togon di ñu déglu ñu tayé nak ben morso bo xamni concert la bu yusnu tegon ci Saint Louis and ko wa super étoile bokul ak nak bi ne ci pré-enregistré bi muy Banjoli Ndjay bokki gërëm lañ len sante nañ len jam ak jamba benen yoon gërëlen jëf ci déglu bi.

daru maxnaan Seynabou Gueye ca Touba Taplo Thialek mbollem jabotu dam Dia Ousseynou Gaye mécanicien la ca daru Mukhti Aïdaba ca daru Mukhti Modou Fall ca Ndar ak Modou Fall Ndar ci Dakar Mousso Samb ci Touba daru maxnaan école Ndamatou Khadissa Nidiaye Sikki Fatou wala muy Goro Sikki Fatou ca Mbacke Xewal Khady Gaye dom Sikki Fatou Touba Ami Gaye dom Sikki Fatou momit nek ci Ndiarim keur gu Makki ne Gaye di dom daru Mukhti ñoy yekle Fatou soxna Soda Gaye Sonna Soda Gaye demb ci dimanche di la Fatou ca daru Mukhti tay lañ koy denc yalti ne ji bu fukki waxtok ben jotté ca daru Mukhti lepit dan ko yamale tay ca daru Mukhti amona téméri at ak ñaar Dial Gaye di dom Sikki Fatou ca Mbacke Bawol modi ki def lettre a tagge bi Serigne Saw Sila di Khalifa Serigne Abdoulaye Sila aw fe ci Tiumbulen Serigne Moustapha Sila ci Tile Draman Serigne Tile Sila ci Tile Draman Serigne Bathi Sila ci Tiumbulen Mam Lay Sila fo fe ci Tiumbulen Mam Mor Diouf ci Italie di Baye Sikki Fatou Maguette Diouf ci Touba di Baye Mama Diouf Touba di Baye Abdou Wad momit nek ci Tiumbulen Mor Wad ci Tiumbulen Serigne Sikki Fatou Cheikh Niang ci Kouré Bomba Cham Ya Sikki Fatou Papa Cham di Ya Sikki Fatou Dame Cham momit nek ci mbeur lepp di Nidia Sikki Fatou Abdou Diouf Max Sikki Fatou ci Tiumbulen Demba Wad dom Sikki Fatou ci Tiumbulen Sofna Mi Diouf Tondo Sikki Fatou Bassine Diouf ci mbeur lepp Max Sikki Fatou ñoy yekle Fatou Sofna Ami Diouf Sofna Mi Diouf naka dimanche demb la Fatou ci Tiumbulen ñu fassiyene ko denc nako tay ci altine ji fo fe ci Tile Draman Serigne Saliou Sile ci Tiumbulen modi ki def lettre a tagge bi Mokey Diouf di professeur bu retraité Bintou Diouf di dom Taw Sikki Fatou officier armé la nek ci service intendance militaire Fallou Tall Diouf di dom ak domam Fallou Fatou Tall Diouf di dom étudiante le fo fecha master université garçon berger papa Makoli Diouf momit nek ci Diourbel ñoy yeklé Fatou sen soxna sen yaay sen dom fa sen dom Fatou sen dom sen dom sen rak way nak xamna dañu faté touru ki Fatou ki wax nañ ni rek soxna sen ki Fatou soxna la won ci ñom yaay ñu né Fatou na nako samedi fanwéri fan ci wéru mé ci Fatik ñaan gi nako tay lañ koy amal fofé ci kërëm jakarlo station Total chambre de commerce bu Diourbel kon borom tagge bi bu ko déggé mën na woté ñu yessalat kayitu tagge bi bu ko défé ñu daal ci def touru ki Fatou ki del du jéggal bu wéx Serigne Gagne Sène ci Sambé di boom ko Sikki Fatou Ñangar Sène rak Sikki Fatou Khadi a kap ci Diourbel di rak Sikki Fatou May kap rak Sikki Fatou ci Daru Rahman Gapo bu so kap momit nek ci ndayan di rak Sikki Fatou Khady Diouf dom Sikki Fatou ci ngiral Rocky Diouf dom Sikki Fatou ci sosos Djey Ngom ci sosos di dom Sikki Fatou Ami Fay dom Sikki Fatou ci Tiadjay Elage Fay dom Sikki Fatou ci Ndiaré Modou Ngom momit nek ci Tokombel Ngor Fay ndayan Amadou Gap Buntumba Sogi Ndiaye fofé ci nday ñoy yeklé Fatou soxna Tawé Kabou soxna Tawé Kabou momé nak ñu né samedi djé ñu wessu la Fatou ci Kofa ñu denc ko ci bes mum faté ci Diourbel keuru mak ñaan gi samedi ji di ñew juroom benn fan ci wéru juin lañ ko fassiyena mal fofé ci Kofa amon na juroom ñett fukki at bi muy Fatou Mambala Diakhaté Jalibatou Marakhib Touba Niari Baye Fall fa la lettre tagge bi bayiko Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Général Koulou muy ci Touba Seigne Abdou Khadir Ndiaye Khalifa Serigne Dawassan Seigne Fallou Abdou Wodot Ndiaye di Seigne Sikki Fatou Mam Bathie Tout Ndiaye di Mam Sikki Fatou Tiegede Mam Ibra Kouta di Mam Sikki Fatou Baye Ibou Ndiaye Baye Sikki Fatou Baye Modou Mbodj Italie di Baye Ablaye Fatima Samba di Baye Bara Ndiaye momit nek ci Ndian Baye Sikki Fatou Baye Ngounde Ngaya ci Adarou Ngaya Lay Bintal Ndiaye momit di Baye Sikki Fatou Bara Ndiaye Max Sikki Fatou Tala Cissé ci keur Serigne Niane Nidiaye Sikki Fatou Tala Cissé ci Guédé Nidiaye Sikki Fatou Mamo Cissé ci Mbour Nidiaye Sikki Fatou Mapende Ndiaye ci keur Wélé Max Sikki Fatou Abdou Dial Max Sikki Fatou ñoy yek le Fatou Mam Diara Ndiaye Mam Diara Ndiaye nako altiné tay ji la Fatou ci Touba Daru Khoudos tay lañ koy denc ci Touba Bakia ginaaw bu ñu julé taksan ñaan git altiné ji nako tay lañ ko fassena mal ci Touba Daru Khoudos ñaar fukki at la mon yalla mo tole ndam ci aljana firdaus ci serigne bayla diop
khalifa serigne mbacke diop kalsan serigne gamu dia ci merina masata ivra dia ci merina masata yusuf dia ci tiwawal mbay mar ci mbabu soxna kumba diop ak ci fatou ci mbabu soxna nogay dia wujilo won ci fatou merina masata moussa dia di dom ci gambi ndey dia di dom ci gambi soxna jeng di dom ci touba ñewé clé fatou soxna georgia soxna georgia dem ci dimanche ci le fatou ci gambi tay lañ koy den ci altiné ji bu fukki waxtu joté ci touba bakia ñaan gi nak ëlëk ci talata ji lañ koy amal ci mairie masata jurom ñaaf kat ak jurom ñet la mon serigne abo baraka mbacke khalifa serigne fallou mbacke soxna muslim mbacke mom serigne modou bara guy mbind a terre sec ci italie ayda cham momit nek ci mabaylo ak astu cham ci mabaylo ibre b khalisi ke fatou touba dar khoudos mbay cham di khalisi ke fatou ci italie modou gay golasi ke fatou ci italie bay abdou sila maxi ke fatou daru martnan mata diar sila di maxi ke fatou ci daru martnan cheikh awbala dan sila raxi ke fatou touba daru martnan nyanga sila raxi ke fatou touba dar khoudos modou cham jat basi ke fatou ke rakam fo fe ci ñoku ñoy ek le fatou bay modou bar sila bay modou bar sila ñu ni fatou na ci italie neew bi euleuk lay ñew fi ci senegal naka talata euleuk dañ ko fassene denci allah ba jidi ñew bu fukki waxtu jote ci touba bakia lepp nak dañ ko yamale allah ba jojje ci touba guy mbind joom ñaf kete ak ñent la mon ku ñu won khadim modou bar sila di dom ci ke fatou modi ke def tagge bi serigne soy bu diop di serigne ci ke fatou ci touba basfal ci kaolak babakar amar fofé ci daga moussa diouf ci ties modou ci am di xaris ci fatou ci ndam bayna diop bay ci fatou touba bouti galas serigne diop max ci fatou ci gossas ndiaga diop di rak fofé ci joual soxna assa dieng soxna lawon ci fatou soxna ndey diop momi soxna lawon ci fatou ñoy ak le fatou bay gad diop ñu ne dimanche dem le fatou touba xayma ya tay lañ koy denci altiné ji bu fukki waxtu joté ci touba bakia lepp dañ ko yamale tay ci altiné ji ci touba xayma ya jurom ñaafuki at la amone serigne bassirou diop jawri ñu serigne modou diop massamba ci touba serigne cheikh maga diop ibnu serigne dam diop ci touba mosquée serigne jibril gadjaga ni jay ci fa touba gar bu ndaw serigne balu khuma di max ci fa touba foray soxna waxuma di mak touba gar bu ndaw soxna bu so gadjaga di jay ci fa touba foray soxna jaara gadjaga di jay touba daru maknan soxna bu so gadjaga di mak touba madiana kat serigne mor gadjaga di dom ci dakar serigne cheikh gadjaga max ci fa touba monisé gaynde fatma ñoy yeklé fatou sen rek soxna ma ci gadjaga soxna ma ci gadjaga dem ci dimanche ci le fatou touba monisé gaynde fatma ñu fassene ko den ci tay ci altiné ji bu fukki waxto ak ben joté ci touba bakia ñang kay wajal nak ci ancien genasseya ñaan git tay lañ koy amal fofé ci touba monisé gaynde fatma jowon fukki at ak jowon ñett la mon yal nako yalla yeurum li mi ngi baye ko ci elage gogo be representant rts fofé ci touba ndama tou serigne serigne sawru sila di khalifa serigne ablay sila ci ciumbulen serigne mustapha sila ci la draman serigne ci la sila ci la draman serigne batti sila fofé ci ciumbulen mam lay sila ci ciumbulen mam mort diouf italie di baye ci fatou maget diouf ci touba baye ci fatou mam diouf ci touba di baye abdou wad ci ciumbulen mort wad ci ciumbulen di serigne ci fatou cheikh ñang fofé ci couré bomba cham di ya ci fatou paye cham ya ci fatou di ya ci fatou dam cham momit nek ci mbeur lepp jabba ci fatou abdou diouf di max ci fatou demba wad dom ci fatou soxna ami diouf tourando ci fatou bassine diouf ci mbeur lepp di baye ci fatou di mak wala rak ci fatou ñoy yek le fatou soxna ami diouf ciumbulen ñu ni fatou na dimanche nako demb dañ ko fassene den ci tay ji bu fukki waxtu joté fo fecce ci la draman kuni wax nak saliwu serigne saliwu sila modi ki indi lettre a tagge bi alhaji ifra saudi khalifa ngembe alhaji abdul saw fo fecce ngembe hamadun saw ci ngembe alhaji yuga dia ci gagne alhaji yuga dia fo fecce mbos alhaji yuga ba ci xelkom alhaji umar dia ci ngengi new alhaji umar ka goro ci fatou alhaji amadou biramka fofé ci fogni applay ba ci fogni di goro ci fatou alaji mamel diaw fofé ci rox ngoti ak elachi silaika ci artuki
mbay ba ci wulki nguna ak ajifka dom seke fatou ci artuki ñoy yekle fatou adjaratu adama saw adjaratu adama saw naka samedi je ñu wessu la fatou ci waqi nguna ñu denc ko demb ci dimanche ci fofé ci ngilo ñaan gi tay ci altine ji lañ ko yamal fofé ci ngaté ci waqi nguna amona juum ñett fukkat ak ñaar Alaji Alpha Jumel Ka di Khalifa Ngilo, Alaji Maulu Umul Ka Chingilo, Alaji Issa Kumbere Ka Momit Nek Chingilo, Alaji Cherno Dien Ka Cheburele, Alaji Dia, Alhaji Dia, Borom Ker Seke Fatou, Cheikh Bassirou Sow, Cholumbul di Mak Seke Fatou, Lawil Sow Cholumbul, Rak Seke Fatou, Alaji Dadena Dia Chesanchoub Mbadan, Alaji Gala Dia Chesanchoub Mbadan, Seli Dia, Mohamed nek ci santu madan sidija ci waqinguna di dom sikke fatou adjaratu denil dia Mohamed nek ci waqinguna di dom sikke fatou alaji samba dia ci waqinguma dom sikke fatou elachi malik dia ci waqinguna ñoy ekle fatou adjaratu adama saw Mohamed nek samedi je ñu wessu la fatou ci waqinguna ñu denc ko dimanche ne ko demb ci ngilo ñaan gi tay ci altine ji lañ koy amal fofé ci waqinguna ñoom ñett fukkat ak ñaar la amone serigne abdou fatta mbake fallilu ci touba ndindi serigne modou mbake mom serigne abdou samat mbake fallilu cheikh ndjay ci touba ndindi bom ko sikke fatou mbax ndjay ci touba ndindi cheikhno soda ndjay momit nek ci touba ndindi alaji ndjay chef du village touba ndindi fat ndjay touba ndindi di dom ndey ndjay ci touba ngiranen di dom soda ndjay ci touba konish daga di dom ben matar ndjay Mohamed nek ci sam yabal di dom cheikhou na ndjay ci touba ndindi gor sikke fatou abdoulah hat ndjay ci touba ngiranen di gor sikke fatou tala ndjay ci touba konish dara gor sikke fatou cheikh ndjay ci sam yabal di gor sikke fatou ibrahim ndjay ci touba ndindi alaji ndjay ci touba ndindi moy tagge magam mboj ndjay momé nak dimanche demb la fatou touba ndindi ñu fassiyene ko den ci tay ci altine ji bu fukki waxtu jotté ci touba bakia ñaan gi tay lañ koy amal ci Touba Ndindi juroom ñaar fukkat ak juroom la amone Serigne Fallou Dia maire bu commune bu Njuman Sonar Diom dom sikke fatou ci Kofa Abdou Diom di dom taw sikke fatou ci Kofa Aliou Mbay ci Sossos Ndey Diouf wu jël won sikke fatou ci Kofa Ousmane Sen ci Sossos ñawar Pouy momit nek ci Ngeral ak Teneng Fay ci Jarel Japp Diom ci Kofa Mbassandour momit nek ci Kofa Souda Dieng ci Kofa Mari Diop momit nek ci Kune nak Madiatine ci Ngelongal Japp Diom ci Kayne ak Mbollem Jabot gi ñoy yeklé Fatou Soxna Tawé Kabou Soxna Tawé Kabou ñu ni samedi je ñu wessu la Fatou ci Kofa ñu denc ka ci bes ba ci Djourbel Keur gu mak ñaan gi dañ ko amal samedi ji di ñew dey defo juroom benn fan ci wéru juin fofé ci Kofa amono juroom ñett fukkat mi ngi baye ko ci télé centre Mambala Jakhati Khassaye Touba Nyari Bayfal Serigne Moustapha Mbake ak Mbollem Jabotou Serigne Bassirou Antagna Mbay Sek ci Touba Jannatu Mor Mbay Touba Jannatu Papa Kebe ci Dakar Parcel Aseni Ndiaga Touba Fall ci Touba Jannatu Ma Wad Touba Kanyang Moustapha Wad ci Touba Jannatu Matarnia Touba Mulkhura Saliou Kebe ci Mbour Mam Gor Ndjay di dom Sikke Fatou Modi ki def tagge bi moy tagge yayam soxna fama sen dimanche nako demb la fatou touba jannatu tay lañ koy den ci altine ji ginaa buñu julé takusan ci touba daru marnan ñaan gi nak ëlëk ci talata ji lañ ko fassena mal ci touba jannatu keur mam gor ndjay amona téméri at bi mi fatou serigne mbacké khalifa serigne moustapha may mbacké serigne cheikhna sila diwan serigne massila sila ci touba bubu djouf ci tia bay ngañ djouf fofé ci ndindi mor djouf ci guuy gay Moussa Diouf Tiatiakh, Mandiaye Pen, Fofé ci Tiedank, Modou Mati Ibrahima Sila ci Diwan, Moustapha Sila Diourbel, Mor Cissé ci Touba, Ngombou Diouf ci Marina Sila, Modou Faye Fofé ci Gadata, Bada Cissé, bokk na ci ñikoy tagge, Modi ki def tagge bi moy yeklé Fatou Soxna Tiena Diouf. Soxna Tiena Diouf nako dimanche demb la Fatou ci Guuy Gay, denc nañ ko it ci bes ba ci Daru Murti, ñaan gi ëlëk ci talata ji lañ koy amal Fofé ci Guuy Gay. Soy bu Diop radio daru murti modi ki def tagge bi

jote ci gatal aji fatou bagn lañ ci andal midi a jawal ci tew cheikh tidiane jay wutuko 13h xibaari ci kala may français lu moy lo itam bokki dañ leen di ñaanal kenn lu jam ak programme radio sénégal jere ngeen jëf